0: 10-15 anni cercando di vincere il più possibile perché abbiamo una grande squadra.
1: Pensate a Sotti e Donadoni l'anno prossimo, come vi sentirete?
0: Ora ogni anno perdiamo qualche pezzo.
2: Yo, check it. This shit is my birthright, you heard right?